0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Let's go.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: here at one time.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 5 9 5.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 31 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:02.

0: Jukebox, Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8431.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:31.

0: Italiana.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi, vuota tutto il tempo. Casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 0

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Encore un dimanche, je dis ça chère.

codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6997.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox. 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1601.
1: Ripenserai

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 2 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Non mancano i problemi per chi deve affrontare questioni legali o burocratiche. Giove aggrava le situazioni già tese. Toro. Marte ostile solleva polemiche in famiglia e perdere la calma è ciò che può succedere ai nativi che vivono un rapporto conflittuale coi parenti. Gemelli, la luna nel segno assicura agli innamorati equilibrio e grande intesa. Nel lavoro procedi, Saturno ti consente di portare avanti con abilità il tuo lavoro. Cancro, è serata a 5 stelle per i singoli in cerca della mezza mela, gli insoddisfatti e gli audaci. Leone, fra i legami ufficiali, perplessità e battibecchi creano una punta di nostalgia per l'indipendenza perduta e nuove pillole di indifferenza per l'altro. Vergine, la tensione astrale creata da Urano si fa sentire in famiglia, mentre farai passi da giganti nel lavoro. Bilancia, via libera ai nuovi contratti, realizzare progetti importanti che offrono successo, nuove collaborazioni. Scorpione, i pianeti ostili, gli angoli del tuo cielo, possono causare rallentamenti nelle attività a gestione familiare. Occhio, l'amore invece vola. Sagittario, la giornata lavorativa registra strette di mano, accordi degni di rispetto, specialmente se fai parte del gruppo di chi è intenzionato a investire su nuovi partner di lavoro. Capricorno, il clima familiare è poco disteso, la luna accende la polemica col coniuge, coi figli se ne hai. Avrete una serata invitante, avventurosa nel talamo. Acquario, costruttiva questa giornata, la magia creata dalla luna ti suggerisce di esporti con le parole e coi fatti. Pesci, le tattiche strategiche non servono quando sono il cuore e il tuo proverbiale buonsenso a parlare. Successo in vista per chi è in carriera. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 6 6 5. Alcuni

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 319 3

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: CNR, giornale radio.
4: Europa League alle spalle, il pesante capo casalingo del Milan col Benfica esordio stasera dalla Juventus alle 21 allo Stadium. Dopo la disfatta col Sassuolo, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Luciano Spalletti.
5: Attenti, lucidi, consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, è il ritmo mentale quello che diventa fondamentale. Chi pensa prima, gioca prima, difende prima.
4: Nel NEC aria di derby per l'ex Toro Schurs, ore 21, arbitro l'ucraino Derevinsky. Insieme a Juventus NEC si disputano altre 8 gare che andranno a chiudere la prima giornata. In copertina alle 21, Besiktas Marsiglia. Agli europei maschili di pallavolo si chiude la prima fase, imbattuta e con già in tasca il pass per gli ottavi a Modena, ore 21.05, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone, poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Tennis, dopo Sinner e Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli 8 che prenderanno parte alle finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado alle spalle di Shelton nella race, ma qualificato in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. È tutto da Gianni De Gaetano.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Data finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati, tensioni crescenti sul fianco est della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico e due caccia italiani della NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato che oggi scattano altri 3,3 miliardi di aiuti militari a Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore dell'energia e della difesa. Secondo Zelensky le sanzioni sono un passo verso la pace, il Cremlino invece le bolla come un'azione ostile. Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb, anche senza aspettare l'Europa. L'importante, ha aggiunto il ministro Crosetto, è ripristinare i traffici. Comincia nel migliore dei modi l'Europa League della Juventus, che travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie-break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica, negli ottavi di finale a Torino, gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, a più tardi.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 7 2 7.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Non mancano i problemi per chi deve affrontare questioni legali o burocratiche. Giove aggrava le situazioni già tese. Toro. Marte ostile solleva polemiche in famiglia e perdere la calma è ciò che può succedere ai nativi che vivono un rapporto conflittuale coi parenti. Gemelli, la luna nel segno assicura agli innamorati equilibrio e grande intesa. Nel lavoro procedi, Saturno ti consente di portare avanti con abilità il tuo lavoro. Cancro, è serata a 5 stelle per i singoli in cerca della mezza mela, gli insoddisfatti e gli audaci. Leone, fra i legami ufficiali, perplessità e battibecchi creano una punta di nostalgia per l'indipendenza perduta e nuove pillole di indifferenza per l'altro. Vergine, la tensione astrale creata da Urano si fa sentire in famiglia, mentre farai passi da giganti nel lavoro. Bilancia, via libera ai nuovi contratti, realizzare progetti importanti che offrono successo, nuove collaborazioni. Scorpione, i pianeti ostili, gli angoli del tuo cielo, possono causare rallentamenti nelle attività a gestione familiare. Occhio, l'amore invece vola. Sagittario, la giornata lavorativa registra strette di mano, accordi degni di rispetto, specialmente se fai parte del gruppo di chi è intenzionato a investire su nuovi partner di lavoro. Capricorno, il clima familiare è poco disteso, la luna accende la polemica col coniuge, coi figli se ne hai. Avrete una serata invitante, avventurosa nel talamo. Acquario, costruttiva questa giornata, la magia creata dalla luna ti suggerisce di esporti con le parole e coi fatti. Pesci, le tattiche strategiche non servono quando sono il cuore e il tuo proverbiale buonsenso a parlare. Successo in vista per chi è in carriera. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: CNR, giornale radio.
6: Un'area

0: A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: CNR, giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura al complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
5: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
4: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico. Due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi. Misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta con Daniela Ubaldi.
6: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque, quella prevista dallo YouKids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi.
4: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla Galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, sorride Spalletti.
7: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
4: Tutto, grazie per l'ascolto.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
1: Il 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
2: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Yeah, yeah. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1705.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 6 5 6

0: E registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: CNR, giornale radio.
5: 14 settembre 2026, una data da segnare col circoletto rosso negli annali del tennis mondiale. Per la prima volta dopo 24 anni nessuno dei Big Three è nella top 10 del ranking ATP, e se abbiamo ovviamente metabolizzato da tempo l'assenza di Rafa Nadal e Roger Federer, l'uscita di Novak Djokovic dai primi 10 della classifica segna ancora di più lo scorrere del tempo, tanto più si arriva dopo il crollo del serbo al primo turno degli US Open con l'argentino Mariano Navone, non esattamente uno dei grandi della racchetta. Il primo dei tre ad entrare nei top ten fu Federer nel 2002, quando a dominare il circuito era Leighton Hewitt. Ne uscì definitivamente nel 2021, seguito nel 2023 da Rafa Nadal, e ogni volta si è parlato di fine di un'era, come oggi, quando il progressivo arretramento di Djokovic lo porta a scivolare ai margini, dodicesimo. Ma c'è un altro dato che più di tutti segna non la fine di un'era, ma l'inizio di un'altra. Nella classifica mondiale aggiornata al 14 settembre, la top 10 è la più giovane degli ultimi 14 anni. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
6: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 3 5 9

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
3: Calmati tesoro, guarda che a Sanfrecce non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza, cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita, Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a Sanfre, cogli l'attimo.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4130.
2: Bring the action.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
0: CNR, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo delle milizie yemenite degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante, ha concluso, è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente americano, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo. E resta estremamente tesa anche la situazione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono di aver colpito ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati 2 jet russi. Come nei precedenti sconfinamenti, sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato i 2 mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso ad un pacchetto di sanzioni contro Mosca, è il primo dell'era Trump. Plaude il presidente ucraino Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto stile parla invece il Cremlino. Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre scorso. È quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. La difesa di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, invita per però a non escludere l'incidente. Deve essere valutata come tutte le altre ipotesi. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via gli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Non mancano i problemi per chi deve affrontare questioni legali o burocratiche. Giove aggrava le situazioni già tese. Toro. Marte ostile solleva polemiche in famiglia e perdere la calma è ciò che può succedere ai nativi che vivono un rapporto conflittuale coi parenti. Gemelli, la luna nel segno assicura agli innamorati equilibrio e grande intesa. Nel lavoro procedi, Saturno ti consente di portare avanti con abilità il tuo lavoro. Cancro, è serata a 5 stelle per i singoli in cerca della mezza mela, gli insoddisfatti e gli audaci. Leone, fra i legami ufficiali, perplessità e battibecchi creano una punta di nostalgia per l'indipendenza perduta e nuove pillole di indifferenza per l'altro. Vergine, la tensione astrale creata da Urano si fa sentire in famiglia, mentre farai passi da giganti nel lavoro. Bilancia, via libera ai nuovi contratti, realizzare progetti importanti che offrono successo, nuove collaborazioni. Scorpione, i pianeti ostili, gli angoli del tuo cielo, possono causare rallentamenti nelle attività a gestione familiare. Occhio, l'amore invece vola. Sagittario, la giornata lavorativa registra strette di mano, accordi degni di rispetto, specialmente se fai parte del gruppo di chi è intenzionato a investire su nuovi partner di lavoro. Capricorno, il clima familiare è poco disteso, la luna accende la polemica col coniuge, coi figli se ne hai, avrete una serata invitante, avventurosa nel talamo. Acquario, costruttiva questa giornata, la magia creata dalla luna ti suggerisce di esporti con le parole e coi fatti. Pesci, le tattiche strategiche non servono quando sono il cuore e il tuo proverbiale buonsenso a parlare, successo in vista per chi è in carriera. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transport.

0: cultura. I puzzle, i cruciverba e altre attività dello stesso tipo potrebbero svolgere un ruolo importante nella lotta alla demenza senile. È quanto sostiene un gruppo di ricerca statunitense in un articolo comparso sul Journal of Cognitive Enhancement. Il gruppo, formato dagli individui più allenati, ha fatto registrare delle performance migliori rispetto agli altri due, in cui prevalevano i soggetti che svolgevano un numero minore di attività stimolanti. Nel corso dello studio gli esperti hanno coinvolto quasi 6.000 persone di età pari o superiore ai 50 anni. Molti vulcani estinti ospitano al loro interno degli immensi giacimenti di terre rare. La conferma arriva dall'ultima ricerca coordinata dalla Australian National University. Rispetto a quelle tradizionali, queste miniere sono facili da individuare e potrebbero così imprimere una svolta alla transizione ecologica. Lo studio è stato pubblicato di recente sull'autorevole rivista di settore Geochemical Perspectives Letters. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it. Can't
3: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10:03. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora tensioni sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani in forza alla NATO hanno allontanato due jet russi che avevano violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto negli USA via libera del Congresso ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino, ma il New York Times rivela che parallelamente il presidente USA starebbe valutando accordi commerciali con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa fare. L'importante è ripristinare i traffici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'esenzione nel 2027 del bollo per le auto di media piccola cilindrata e per i motocicli. Le coperture, si legge in una tabella allegata al provvedimento, arriveranno per lo più dalle risorse non utilizzate del PNRR. Si tratta di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro dei 2,3 miliardi che costerà la misura. E resta acceso il dibattito politico. La maggioranza rivendica provvedimento voluto per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campo largo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein alla premier Meloni su un patto in 5 punti su clima e energia. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, taglia corto il leader 5 Stelle Conte. Un errore tendere la mano alla presidente del Consiglio, dice anche Bonelli di AVS. Reazioni che hanno suscitato lo stupore di Schlein, che sgombra il campo: non esiste alcuna trattativa segreta. Serie A prende il via oggi la quinta giornata aperta dalla sfida tra il Monza e il Sassuolo. I padroni di casa fin qui hanno raccolto un solo punto, mentre i neroverdi sono reduci dal successo contro la Juventus. Calcio d'inizio alle 20:45. Un quarto d'ora prima comincerà anche il quinto turno di Serie B in campo Juve-Stabia-Cesena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Questa è Radio Jukebox, pronti per vivere le nostre 5 ore insieme, pronti anche per sentire però le vostre voci. Intanto il vostro buongiorno, che a me serve per iniziare bene la mattinata.
1: Finalmente siamo a venerdì. Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti Italia, un buongiorno all'amore mio.
0: Finalmente cosa cambia nella tua vita, visto che è venerdì, insomma?
2: In questo inverno c'è qualcosa che non va.
0: Che succede? Cosa c'è?
2: Insomma, non, poi non è Natale arrivato. Da una volta nella vita. Eppure è stato solamente un anno fa.
0: Sì.
2: Speriamo che
0: sì.
2: Non sia finita.
0: Come vorrei,
2: Vladino mio.
0: Mamma mia, è un
2: cattanto. Come vorrei che tu mi amassi, amore
0: adesso,
2: mio.
0: Adesso.
2: Vladino, buongiorno, buon venerdì a te, a non tutti esagerare. Gli amici di Jukebox, Casa Tutela presente. Ciao Belfiore.

0: Buongiorno popolo di Radio Jukebox, è bello iniziare con voi. Insomma,
1: buongiorno questa... Vladino,
0: buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutta Radio Jukebox.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno e buon fine settimana a tutti. Tonino da Drosi.
0: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Buongiorno Tonino da Drosi, questa mattina senza fotografie.
3: Buongiorno
0: però,
3: Vladino Savino.
0: Buongiorno, c'è anche il nostro amico Savino. È il nuovo di Annalisa, insieme a Madame si intitola Amica. Buongiorno anche a Marianna e buongiorno Zeus.

singolo di Annalisa insieme a Madame su Radio Jukebox, che si intitola Amica. Allora, la prima volta per me, insomma, primissima volta che l'ho ascoltato, non lo so, ci sto ancora pensando, devo un attimino riuscire a capire. Vabbè, insomma, uno più l'ascolta e più a un certo punto inizia a piacerti una cosa, forse.

0: Sogroup. Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: dalla 4 marzo 1943, bellissima, grande, a Lucio Dalla. Dobbiamo andare a salutare Luigi, un saluto, una buona mattinata con noi. Ciao Luigi.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Sono Teresa da Reggio Calabria.
0: Buongiorno Teresa.
1: Un abbraccio a tutti voi, una buona ascolto e buon venerdì a tutti.
0: Grazie Teresa da Reggio Calabria, buongiorno.
2: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
2: Ti auguro un buon venerdì.
0: Grazie.
2: E un bacione grosso. Ciao Andreina.
0: Grazie Andreina, buongiorno.
3: Buongiorno Vladi. Buon venerdì da Francuzzo da Palermo.
0: Buongiorno. Ciao Vladi. Buongiorno.

E Mina con Vento di Passione su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Grazie per stare con noi, ci sono una marea di vostri messaggi. Bailando Baciata, Cheyenne, salutiamo Dani, un bacione a lei.

0: Bacione Dani da Novara, ciao.
1: Eccomi qua, Vladio, oggi sono contento che facciamo mezza giornata. Buongiorno a tutti.
0: Perché?
1: Da Beppe.
0: Perché
1: oggi
0: mezza
1: vorrei
0: giornata?
1: Ascoltare i Phil Collins. Buona giornata, ciao ciao.
0: No, a te buona mezza giornata. Come mai mezza giornata? È venerdì, insomma, venerdì lavorativo. Insomma, a me non fanno fare la mezza giornata. Io rimango qui per tutto il tempo. Anzi, a volte supero anche il tempo, insomma, a me concesso alla diretta e tutto il resto. Sì, se lo supero.

0: Collins con Two Hearts su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Andrà a pesca, ecco, insomma andiamo a pesca. Il collega mi ha inviato la fotografia. Che cos'hanno? Una vasca? Hanno qualcosa? No, sì. Allora non è una mezza giornata, loro stanno già facendo dell'altro. Sta cazzeggiando al lavoro.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Data finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Renault. Con Renault Captur

0: Francesco Gabbani con Spazio Tempo. La richiesta a Silvia che ci segue da Prato. Un bacione a Silvia, dice la vecchietta. Un bacione grandissimo. Ciao Silvia. Vai, sentiamo le vostre voci. Chi è con noi? Questa è Radio Jukebox.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buon venerdì, sono Mauri dalla Val di Susa.
0: Buongiorno
1: Mi
0: Mauri.
1: Metti bambole di pezza.
0: Volentieri, subito. Un saluto.

0: Zaira resta con me su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Popolo di Jukebox, dove siete, cosa fate e con chi siete? Posso sentire il messaggio? Vai, sentiamo un pochettino le vostre voci. Insomma, poi le connessioni quest'oggi ci stanno facendo impazzire. Insomma, che succede alle connessioni quest'oggi? Vai, sentiamo un pochettino chi è con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno Vladi. Buongiorno. Buon weekend. Sono Irene. Ciao, vorrei Irene. Dedicare una canzone a mio Alessandro.
0: Quale?
1: Irama, ovunque sarai.
0: Volentieri.
1: Se l'hai già messa, metti Neck almeno stavolta. Ciao amore, mi ti amo tanto.

0: Iramacon ovunque sarai su Radio Jukebox. Ciao Irene, ciao Alessandro.
1: Buongiorno,
0: mi sto perdendo.
1: Buongiorno. Oggi sono tornata a stampare etichette e basta con le lasagne. Le lasagne fin sopra gli occhi.
0: Un po' di lasagne.
1: Salutiamo con le vite castagno, gli amici della buffa e il mio amore Davide. Buon weekend a tutti. Ciao Maria da Giovene, un bacio.
0: Un bacione, ciao Maria. 393 999 7794, Ligabue, ho messo via. Questa è Radio Jukebox.
2: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt. Ho messo via.

0: Ligabue con Omesso Via. Buongiorno Vera, buongiorno Davide.
1: Buongiorno a tutti, radioascoltatori, buongiorno Bladi. Oggi
0: buongiorno.
1: È nuvoloso qui a Reggio Calabria,
0: anche
1: ma il mio cuore è sempre pieno di sole. Un abbraccio, buona giornata a tutti da Cetti, baci baci.
0: Ma senti che fantastica Cetti, baci baci anche a te.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

ultimo con tutto su Radio Jukebox. Buongiorno Paoletta, ben sintonizzata con Però non bisogna piangere, ok? Nuovo singolo di Ultimo, però senza piangere. No, dico senza piangere. Ciao Vladi, sono Stefania, la mamma di Mark Computer. Ciao Mark, e vorrei tanto che mi mettessi la canzone di Eros, Dolce Barbara. Vorrei dedicarla alla mia piccola nipotina di soli 15 mesi di nome Nicole, che è volata in cielo da un mese. Vorrei dirle che manca a tutti come l'aria e che giustizia le sarà fatta. L'amo da morire. Ciao Nicola, ciao Stefania, mi hai fatto venire i brividi. 393 999 7794.

0: Rossa Ramazzotti, era Dolce Barbara 1989. Ciao piccola Nicole, Nicole e ciao Stefania.
1: Buongiorno Raggi Box, mi chiamo Alessandra Cala per ascoltare le canzoni Anima Libera. Sì. DJ Provenzano, grazie mille, un abbraccio. Come stai? Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie. Lei corre sempre quando

0: Provenzano con Anima Libera su Radio Jukebox. Viola e Olivia, ciao, buongiorno. Ma la torta arriva, visto che ieri parlavi del compleanno. Sì, ma la torta arriva. Vabbè, adesso è presto, il mio 15 novembre, però insomma quella torta mi piace. No, vabbè, c'è la torta. C'è la torta. Insomma, per questo un salutone alle mie due amiche.
1: Caro Vladi,
0: buongiorno,
1: buon weekend.
0: Grazie mille al nostro amico Melo. Per fortuna che ci siete voi, popolo di Jukebox. Devo andare a salutare Marina da Catanzaro. Ciao Marina, buongiorno.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Ok salute e benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Stiamo parlando di tumore dell'ovaio. Lo facciamo con Fabio Martinelli, che è responsabile ginecologia oncologica chirurgica Humanitas San Pio X. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Allora, parliamo del rapporto tra tumore dell'ovaio e pillola anticoncezionale. La domanda è vero che la pillola può ridurre il rischio di tumore dell'ovaio? Sì o no?
4: Sì. L'estrogestinico, la pillola o comunque sia preparati analoghi sono delle terapie che vengono utilizzate per tutt'altri motivi, sovente non sono una terapia della prevenzione del tumore dell'ovaio, ma il loro utilizzo abbassa l'incidenza di tumore dell'ovaio perché riduce il numero di ovulazioni che possono essere un driver dell'insorgenza del tumore dell'ovaio. Per cui, a fronte di un minimo, perché esiste, non possiamo dire di no, rischio di incidenza di tumore mammario, anche se le moderne formulazioni non sono più dosaggi così elevati da incrementare il rischio, l'utilizzo della pillola estroprogestinica sicuramente è preventiva nei confronti di un tumore ovarico.
3: Quindi è da consigliare se una persona già non lo assume,
4: diciamo,
3: per altri
4: che
3: motivi.
4: È una delle poche strategie preventive che noi abbiamo in quello che è un nostro big killer. Non avendo una diagnosi precoce di questo tipo di malattia, l'utilizzo di strategie come questa, come l'utilizzo della pillola estroprogestinica, può essere considerata nella riduzione del rischio, quindi dell'incidenza di questa malattia.
3: Visto che stiamo parlando di modi per abbassare il rischio del tumore all'ovaio, è vero che perdere peso può aiutare a abbassare il rischio?
4: La perdita di peso globalmente aiuta a ridurre il rischio di tutti quelli che sono i tumori ormonodipendenti. Il vantaggio maggiore l'abbiamo sicuramente nei confronti del tumore dell'endometrio e della mammella, ma una vita sana e un peso equilibrato sicuramente riduce anche l'incidenza di del tumore ovarico.
3: A questo punto parliamo anche di attività fisica, così facciamo il quadro completo della situazione. Ormai molti studi scientifici confermano che l'attività fisica sia una vera e propria terapia, tanto che chiedono a voi medici di utilizzarla come terapia, di prescriverla. Funziona anche per il tumore dell'ovaio, dell'endometrio e del collo dell'utero?
4: Assolutamente, l'attività fisica è la prima terapia che noi abbiamo. Sicuramente è la cosa più importante nelle pazienti che possono sviluppare i tumori ormonodipendenti. Parliamo di tumore della mammella, ma il tumore dell'endometrio, che è il tumore ormonodipendente per eccellenza, è un tumore in aumento a livello mondiale, correlato a stati di iperestrogenismo, tra cui l'obesità è uno dei principali fattori di rischio. Per cui l'attività fisica e il controllo ponderale combinati ci permettono di ridurre l'incidenza di questa patologia. L'attività fisica inoltre aiuta a mantenere il sistema immunitario più efficace, riduce tutte quelle che sono le problematiche che possono manifestarsi in postmenopausa, l'osteoporosi, il rischio cardiovascolare, per cui sicuramente è una prima prescrizione da fare a tutte le nostre pazienti.
3: Perfetto, grazie.

Chiami soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Martina da Catanzaro, ciao. Due vite, Marco Mengoni su Radio Jukebox, 393 999 7794, il numero a disposizione.
1: Ciao a te, tutto proprio Jukebox. Sono Fabio, come andiamo?
0: Ciao Fabio, bene,
1: oggi
0: grazie.
1: Oggi c'è una splendida giornata, devo dire, molto fresca, tra poco piove, vabbè, ci sta. E
0: una via
1: ti
0: di
1: ascoltiamo
0: mezzo.
1: Come sempre, grazie alla compagnia. È possibile ascoltare Tu amor mas bien di Marc Anthony, Una bella salsa, lo dico con grande amore Silvana, mia figlia Martina, te e tutto proprio Jukebox. E anche una scuola di ballo, a più tardi con un pranzo Fabio Silvana e con Marco Patti. Ciao, grazie.

parte, insomma, inizia a ballare tra lavoro, c'è qualcuno che sa che ti stacco, non lo so. Beh, intanto chiedo a Giusy, buongiorno Vladi, iscriviti, auguro una splendida giornata, ti ascolto sempre, bacioni Giusy, bacioni anche a te, ciao Giusy. Cosa fai tu, prendi, ti metti a ballare, ti piace? So, il maestro no, lo so già, no vabbè, Fabrizio no, no no no no no, Fabri no, no Fabri proprio non piace il genere, niente.

0: 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta in

0: J-Ax, vita, morte, miracoli su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Klaus. Buongiorno Klaus, grazie.
1: Importa se la giornata è grigia, basta ascoltare Radio Jukebox. Ciao da Maurizio.
0: Ma
1: ciao mamma.
0: Sei diventato un poeta, Maurizio.
2: Carino. Ari, buongiorno.
0: Ari, buongiorno.
2: Volevo
0: a te.
2: Se per favore mi mandi Fuga d'amore di Sal da Vinci.
0: Va
2: e
0: bene,
2: la dedico al mio amore Lorenzo e poi saluto il mio carissimo nipotino Pietro Tommaso. Se
0: volesse scappare con me.
2: Mia sorella Roberta, tutte le persone che mi vogliono bene e tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. E a te mando un forte abbraccio e un bacione. Ciao da Cetti, buona giornata a tutti.

0: Ci fuga d'amore, ciao Cetti, ciao Cetti.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Buon venerdì, un bacione da Maddi.
0: Mamma mia, senti qua quanti bacioni che arrivano.
2: Buongiorno da... Vladi da Giga Decorazioni, buon venerdì a tutti.
0: Grazie Giga, oh, ciao.
3: Buongiorno Fabrizio Torino, ultima settimana d'estate, tra poco ci siamo, arriva l'autunno.
0: Arriva il nuovo di Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi.

nuovo singolo di Cesare Cremonini, Paparazzi, su Radio Jukebox. 393 999 7634. Buongiorno Vladi, finalmente Fabi e Gio di nuovo in turno insieme, belle cariche, destinazione Kraken. Buona mattinata e buon lavoro, ciao ragazzi. Dobbiamo andare a salutare Max? 393 999 7794.

0: il nostro amico Max, insomma già sì, qui su Radio Jukebox. Avete scaricato la nostra app ADN Play? L'avete scaricata l'app?
1: Buongiorno Vladino Patatino.
0: Buongiorno.
1: Dai che venerdì.
0: Aspetta, Nico, hai scaricato l'app aggiornata, nuova, insomma il nostro aggregatore radiofonico e televisivo, l'ha scaricato l'amico Nico? Nico? Nico Nico? 393-999-7794, scaricate ADN Play.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: offerti da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Dancing Star con Fan to You su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare Emanuela. Buongiorno, vai, sentiamo.
1: Ila, buongiorno Vladino, sono Antonella.
0: Ciao Antonella,
1: oggi,
0: buongiorno.
1: Se fosse possibile, mi piacerebbe ascoltare.
0: Cosa?
1: Gigi D'Alessio con Alfa.
0: Bella.
1: Genova e Napoli.
0: Bella,
1: ti ringrazio. Saluto tutto Radio Jukebox. Saluto i miei figli Samuel, Desiree, il mio dolce marito Carmelo. Scusami, c'ho il fiatone,
0: sì,
1: perché
0: insomma,
1: ho corso tantissimo per arrivare alla
0: persone.
1: Macchina. Saluto, un bacio affettuoso anche a te e tutti i radioascoltatori. Tutti, tutti, tutti. Ciao dal Paradiso.

0: Michael Jackson con I Just Can't Stop Loving You, bellissimo questo album proprio di Michael Jackson. Vai.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno di Tendenza Vigliana, buon venerdì a tutti.
0: Ma ecco che c'è anche lei, vedi che lei e non mi abbandona e lei sta con noi. Devo andare a salutare anche Antonio, buongiorno Antonio, ben sintonizzati, ci sono una marea di vostri messaggi, grazie a tutto il popolo di Radio Jukebox che è sempre con noi. Torniamo tra pochissimo. Mi raccomando, se qualcuno ve lo chiedesse, voi ascoltate.

0: sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Anna Ox con Donna con te su Radio Jukebox. Devo salutare Silvana. No, è carina perché Silvana mi ha detto: ma sai perché nessuno mi saluta per radio? Perché io non lo dico a nessuno che ti ascolto. Ecco, perché altrimenti non mi potrebbe... Presente? Fa le proposte di quel... buongiorno Silvana, c'è per questo che non lo dice a nessuno. Vai, ciao!
1: Tutti i giorni lo superi, tutti cosa? I giorni. Solo quando trasmetti in diretta da Loano. Chissà cosa? Come mai alle 9:50 finisce la trasmissione.
0: Ma non è vero!
1: Ciao Vladino!
0: Ma non è vero! Saluto Jessica e Donatella.

0: singolo si intitola Miss Italia. Yes. 393 999 7734. Fantastico, Torino D'Androsi mi ha inviato le fotografie.
1: Ecco, ti ha accontentato.
0: Ma grazie Tonino, grazie. Guarda, il mare non c'è nessuno. Non c'è assolutamente nessuno. Buongiorno Caterina che ci segue da Gassi, non vuole salutare il nipote con Fabrizio Moro, portami via. Questa è

0: Portami via.
1: Fabrizio Moro con Portami via su Radio Jukebox. Salutiamo Caterina, dedicata tutta quanta al suo nipotino, giusto? Ciao Caterina. 393 999 7794.
2: Ciao
1: Cri, buongiorno
2: a tutti. Voglio ascoltare la canzone di Vasco a piacere studio, grazie. Un bacio a tutti, ciao ciao.
1: Pronti per cantarla tutti insieme, Vasco Rossi, come stai?

0: Come stai? Su Radio Jukebox. Come state? Ma voi lo chiedete ogni tanto. No, non lo so, domandate come stai? Tutto bene. Torniamo tra poco? Un'altra ora se n'è andata. Questa è Radio Jukebox. Siete con Vladi, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete fantastici e siete tantissimi, veramente. Grazie a tutti quanti voi. In tutta Italia ci potete guardare sul canale 254 o scaricate la nostra app ADN Play.
1: Radio Jukebox, ora esatta.
2: Sono le ore 12:02.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: CNR, giornale radio.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Stiamo parlando di tumore dell'ovaio. Lo facciamo con Fabio Martinelli, che è responsabile ginecologia oncologica chirurgica Humanitas San Pio X. Buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Allora, parliamo del rapporto tra tumore dell'ovaio e pillola anticoncezionale. La domanda è vero che la pillola può ridurre il rischio di tumore dell'ovaio? Sì o no?
6: Sì. L'estrogestinico, la pillola o comunque sia preparati analoghi sono delle terapie che vengono utilizzate per tutt'altri motivi, sovente non sono una terapia della prevenzione del tumore dell'ovaio, ma il loro utilizzo abbassa l'incidenza di tumore dell'ovaio perché riduce il numero di ovulazioni che possono essere un driver dell'insorgenza del tumore dell'ovaio, per cui a fronte di un minimo, perché esiste, non possiamo dire di no, rischio di incidenza di tumore mammario, anche se le moderne formulazioni non sono più dosaggi così elevati da incrementare il rischio, l'utilizzo della pillola estroprogestinica sicuramente è preventiva nei confronti di un tumore ovarico.
5: Quindi è da consigliare se una persona già non lo assume,
6: diciamo,
5: per altri
6: che
5: motivi.
6: È una delle poche strategie preventive che noi abbiamo in quello che è un nostro big killer, non avendo una diagnosi precoce di questo tipo di malattia. L'utilizzo di strategie come questa, come l'utilizzo della pillola estroprogestinica, può essere considerata nella riduzione del rischio, quindi dell'incidenza di questa malattia.
5: Visto che stiamo parlando di modi per abbassare il rischio del tumore all'ovaio, è vero che perdere peso può aiutare a abbassare il rischio?
6: La perdita di peso globalmente aiuta a ridurre il rischio di tutti quelli che sono i tumori ormonodipendenti. Il vantaggio maggiore l'abbiamo sicuramente nei confronti del tumore dell'endometrio e della mammella, ma una vita sana e un peso equilibrato sicuramente riduce anche l'incidenza di del tumore ovarico.
5: A questo punto parliamo anche di attività fisica, così facciamo il quadro completo della situazione. Ormai molti studi scientifici confermano che l'attività fisica sia una vera e propria terapia, tanto che chiedono a voi medici di utilizzarla come terapia, di prescriverla. Funziona anche per il tumore dell'ovaio, dell'endometrio e del collo dell'utero?
6: Assolutamente, l'attività fisica è la prima terapia che noi abbiamo, sicuramente è la cosa più importante nelle pazienti che possono sviluppare tumori ormonodipendenti, parliamo di tumore della mammella, ma il tumore dell'endometrio, che è il tumore ormonodipendente per eccellenza, è un tumore in aumento a livello mondiale correlato a stati di iperestrogenismo, per cui tra cui l'obesità è uno dei principali fattori di rischio, per cui l'attività fisica e il controllo ponderale combinati ci permettono di ridurre l'incidenza di questa patologia. L'attività fisica inoltre aiuta a mantenere il sistema immunitario più efficace, riduce tutte quelle che sono le problematiche che possono manifestarsi in postmenopausa, l'osteoporosi, il rischio cardiovascolare, per cui sicuramente è una prima prescrizione da fare a tutte le nostre pazienti.
5: Perfetto, grazie mille.

0: Tardi, tu sei I'm sorry. Grazie, ciao Vladi. Buon pranzo e buona domenica. Ciao.
1: Sì, quanto è bella. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Milano e Chicago con noi, grazie al nostro amico Walter. Grazie mille, devo andare a salutare anche un signore che ci ha raggiunto adesso telefonicamente da Andria, fantastico. Insomma, grazie veramente a tutti voi per stare in nostra grazie. Compagnia. Ciao!
1: Sono Domenico, con Carlampino.
0: Ciao Domenico. Ciao Domenico.
1: Per favore, posso ascoltare per noi?
0: L'ascoltiamo subito.
2: Combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

con Supereroi su Radio Jukebox. Salutiamo Domenico. Restate con noi 393 999 7794. Sappiate che tramite la nostra app voi avete la possibilità di stare sempre in nostra compagnia. Se ci sono anche i nonni che ci stanno ascoltando e guardando, ecco, telefonino ce l'avete, chiedete ai vostri nipotini: mi scarichi l'app di ADN Play. Potete seguire Radio Jukebox, tutte le nostre radio e le nostre televisioni.

0: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo. Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Alessandra Moroso con Estranei a partire da ieri su Radio Jukebox. Buongiorno Fabi, ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutte, buon venerdì a tutte, ciao. Buon inizio e fine settimana.
0: Buongiorno.
1: Ci siamo divertiti con Vladi. Vladi, se mi puoi dedicare una canzone, quella di Adriano Celentano, quella di ieri, Emozionare una voce, oppure Non ha piacere tuo di Nino D'Angelo, qua, qui una che dice tu a posto.
0: Va bene.
1: Ti saluta mia sorella Paolo pure, ti saluta quelli del mio quartiere, ti salutano tutte, e tu salutami tutto il mio carissimo pubblico, voglio
0: ti
1: bene,
0: saluta da Palermo,
1: ciao Pino, ti amo, sangue mio Pino che sei biagio, ti voglio bene assai, ma che sei pure buono, ciao a tutti, Teresa da Palermo, ciao Pino, onde scritta la canzone, dice ma mo ripete sempre, se tu le così ampi, fino a che ci sono tu le così ampi, no. Ciao, un bacio a tutti, Teresa da Palermo, ciao Pino, ti amo.
0: Secondo me pensa che io stia invecchiando e allora si preoccupa per me.

Adriano Celentano, l'emozione non a voce remix. Buongiorno, sono Daniela da Cuneo. Come stai? Bene. Io sono ancora molto anni 80. Mi potresti mettere per favore Falco con Der Kommissar? Grazie mille, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox.

0: Daniela Da Cuneo, che è rimasta agli anni Ottanta. Ecco, non ha cambiato.
1: Ma hai anche l'abbigliamento anni Ottanta? No, perché sai che io ho un amico che veramente è rimasto agli anni Ottanta. Ecco, ma con abbigliamento, ascolta le musicassette, giuro. So, le sue macchine, lo zaino.
2: Buongiorno. Geppetto,
1: buongiorno.
2: Oggi è così.
1: Come è così?
2: Vladi, grazie. Dimmi. Per quel discorso che abbiamo fatto su Messenger. Ciao, oh, buona giornata a tutti.
1: Che mi sono perso.
2: Mettimi
1: che...
2: una canzone a piacimento, no, tuo.
1: Scusami.
2: Ciao, ciao.
1: Geppetto,
2: da Geppetto.
1: Geppetto, ma che discorso abbiamo fatto su Messenger? No, nessun discorso. Lui mi ha chiesto l'amicizia. E io ho dato l'amicizia, ma non c'era un discorso, non abbiamo dialogato. Cosa c'è? E no, non c'è niente, hai accettato la mia amicizia. C'è solo grazie, a domani. Vabbè, ciao Geppetto.
3: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se c'è nei negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

toccare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato. Come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

0: Gigi D'Alessio, la prima stella. Ciao Dina da Bisignano, un bacione enorme tutta per la sua mamma, che è diventata una stella, vai.
1: Ciao Vladino, buongiorno. Ciao.
0: Buongiorno.
1: Vorrei ascoltare gentilmente da Cosa? Dio,
0: sì?
1: Di Brescia.
0: Va bene.
1: E niente, buon venerdì a tutti, buon inizio del weekend tra poco.
0: Bene.
1: E ovviamente un bacio alla mia metà.
0: E a me?
1: Ciao.
0: Non mi ha mandato il bacio. Ma no, ma non va bene. Ci rimango male.

0: Adios Radio Jukebox, ciao Barbara. 393 999 7794, così mi scrive: ma la torta l'hai aperta? Sì, l'ho aperta la torta, cioè, vabbè, non l'ho guardata tutta quanta, avevo aperto e c'era una torta. Stop, insomma. Olivia e Viola, ciao. Ciao Alessandro,
1: andiamo tutto a posto?
0: Bene, bene, tutto a posto, sì.
1: Oggi
0: sì.
1: Risultare Madonna nel show blu.
0: Che bello.
1: In caso fosse già passato, mentre avevo qualcosa di rispondevo parte al tuo piacimento. Oggi c'è Marco Patti, e vai, vai.
0: È vero Alessandro, e venerdì ci sarà Marco Patti. Ciao Alessandro, che ci segue da Messina. 393 999 7794.

393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Alessandro da Messina, ciao. Devo andare a salutare anche Fabio che ci ascolta dalla Romagna. Ciao Fabio, mamma mia. Vladi, organizziamo una gita a Miravilano. Sì, sì, sì. Organizziamo a Miravilano, ci sono, eh. Ci sono. I parchi divertimento.

0: Maria. 393 999 7794, fammi sentire queste, le vostre voci. Ciao.
1: L'ultimo era il tuo.
0: Ah, quello era il mio bacio. Sai che non l'avevo capito. Hai fatto tutto quei ghirigori strani, mio amore, qua, là, adesso non si era capito il mio bacio. Il mio bacio potresti farlo sentire meglio. Vladi, ti mando un bacio.
1: L'ultimo era il tuo.
0: Ma io vi devo chiedere veramente tutto, ma non è possibile. Restate con noi. Questa è Radio Jukebox. 393 999 7794, mi fai sentire il bacio?
1: Oh.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: questa Anna era Toglimi il respiro di Cristiano Malgioglio, che era insomma la colonna e la versione in italiano di Top Gun. Grazie Laura, che è disperata dopo averla sentita. Ma questa è la versione in italiano di Top Gun, l'ha scritto Laura, l'ha scritto Laura, per questo la vado a salvare. Sì esatto, guarda, ci stavo pensando, mi ha aiutato, grazie. Ero lì che mi stavo chiedendo, ma insomma è una canzone quale, vabbè, ma l'ha fatta nel 1980 e qualcosa, insomma è Anna la voleva dedicare tutta quanta al marito. Allora fammi vedere, aspettate un attimo perché io ho un'ascoltatrice che ha scritto: Silvana e Dani da Novara, spostatevi. Ma in che senso spostatevi? Ho segnato anche. Ma allora ce ne sono altre da segnare. Ah, per insomma di coloro che sì. Allora ti voglio però togliere una curiosità. Tutti coloro che ho nominato sono tutte quante sposate e impegnate, ma secondo te, che sono single, insomma, che non me ne frega niente di quelle sposate e impegnate, ma le posso considerare? No, lo
1: ah,
0: dico.
1: Eccoci Bradi.
0: Ciao,
1: ma
0: mi ha spaventato.
1: Hai visto che bella la positività? Ho sì. Nominato Radio Jukebox ed sta uscendo il sole.
0: Spaventato.
1: Così, che vuoi?
0: No, niente.
1: Stamattina per favore mi fai ascoltare tu di Umberto Tozzi.
0: Sì, ma mi ha spaventato.
1: Per la mia Elisabettina, carica, adesso già era bellissima, adesso è ancora più bella.
0: Che ha fatto?
1: Ha cambiato taglio dei capelli.
0: No, cambia qualcosa,
1: Non vedo l'ora di arrivare a casa per vederla.
0: C'è qualcosa.
1: Se non fosse già andata in onda, metti sempre una canzone
0: le
1: d'amore
0: donne,
1: per lei.
0: Le donne quando.
1: Un abbraccio, un bacione alla mia mammina. Ciao mamma.
0: Le donne.
1: Un saluto a te, tutta Radio Vladi Show. Da Maurizio, ciao.
0: Allora Maurizio, allora me l'avete messo in onda Maurizio, insomma, che io stavo parlando, ho preso un collasso, si è visto anche il video. Però sappi Maurizio, la donna quando cambia look c'è qualcosa che

0: Roberto Tozzi con Tu su Radio Jukebox, un bacione da Boa Vista. Dove si trova Boa Vista? Ti stiamo ascoltando, sono in spiaggia. Queste cose non si fanno però, No, c'è di nuovo l'amico di prima e mi ha fatto spaventare. Insomma, cosa c'è? Vabbè, Elisabettina tua, guarda che cambia look nel momento in cui una donna cambia look.
1: Sì. Quelli sono luoghi comuni.
0: Ma non è vero.
1: Ha cambiato look per farsi bella per me. Anzi, è qui con me. Ama tantissimo.
0: Ma davanti non te lo dirà mai.
1: Non mi lascia, stai tranquillo, almeno per il momento.

0: Calcutta con Frosinone, la richiesta Graziana che ci segue da Catania. Ciao Graziana. Bladi, ma sei arrabbiato? Sì, sono arrabbiato, sì. Sì, sì, sì, amica mia, sono arrabbiato. Oh, perché non c'è una single che mi voglia. Tutte sposate, fidanzate, impegnate. Cos'è che Lara? Laura cosa ha scritto? No, aspettate. Vladi, sai perché sei single? Perché tutte ti amiamo. Vabbè, però Laura, ti amo anch'io. Ma anche Laura, di te Laura, che la amano. No, perché anche Laura, mamma mia, che brutta cosa.
1: Ho visto, si trova a Capoverde, ci sono stato anch'io l'anno scorso. Un bacio, Maria da Gioveno.
0: Ah, i due che mi stanno ascoltando in spiaggia solo a Capoverde.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

nuovo di Eugenio in via di gioia insieme al piccolo coro dell'Antoniano. È bellissima, ciao bella Italia. Sembrava un pochettino giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra, zanghete. No, da carina, mi piace. 393 999 7794, me lo dite, buon pranzo, una fame pazzesca, ma adesso mangerei veramente di tutto e mangerei veramente, presente le porcate quelle, ti

0: Sono le 14 con One More Kiss Radio Jukebox, che carine che sono. Che invece pessimo piatto che sta mangiando Lalla. No, perché c'è, no, è proprio pessimo, poi si presenta male, mamma mia. L'impiattamento, la cosa importante, che roba è quel brodino.
1: Dai, Vladi, questa c'è? Mattina ho già sentito che ti hanno dedicato una canzone e che ti stanno corteggiando.
0: Sei, è vero, l'ho già, no? Detto, te l'ho già
1: sto detto. Sbagliando.
0: Te l'ho sì, adesso guarda, c'è Dani da Novara che aspetta, prima di mandare la canzone, che risponde a quella che ha fatto la lista un pochettino della spesa. Amore mio, unico buon pranzo, portami con te, si sposti lei, io no, mamma mia, buon pranzo a tutta la family di Jukebox, comunque molto gentile lei, ecco. Ah, un profumoso, avvolgitissimo abbraccio, tua, Dani, un bacio lunghissimo, mamma mia, si sposti.

0: 3899-477-2239. Siete tantissimi. Ciao Mara, un bacione alla nostra amica Mara. Vai, vai, vai, fammi sentire. Insomma, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Mi faresti sentire Achille Lauro con Comuni Mortali?
0: Volentieri.
1: Grazie e ti auguro buon pranzo.
0: Grazie.
1: Un abbraccio forte. Ciao, Andreina.
0: Non ho nulla. Ah no, vabbè, ho le mie mandorle. Aspettate un attimo.

Comuni Immortali su Radio Jukebox. Mamma mia, secondo me ha fatto tenerezza Miriam. Miriam! Un bacione grande, però passo. Allora, no, perché c'è Miriam. Secondo me ho fatto tenerezza Miriam. Secondo me ha detto, ma Porello, invitiamolo da noi al bar, così almeno. Dai, insomma, puoi dire. Vladi, sono Miriam di Oasi del Caffè di via San Secondo 58C a Torino. Quando vuoi passa a trovarci. Dai, ci piacerebbe offrirti un caffettino. Volentieri, guarda, volentieri. Passo, Miriam, passo. Vedi, ho trovato già. Era ora. Mamma mia. No, no, no, no,

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me.
1: È il nuovo singolo di Benji e Fede, Quando viaggi da sola, su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci, ciao, chi è con noi?
2: Buongiorno Vladi, ciao. Buongiorno. Siamo Domenico, Maria Rita e Aurora da Messina, vorremmo ascoltare Rossetto e Caffè di Salda Vinci. Un abbraccio, ciao ciao.
1: L'abbiamo già messo.
3: Buongiorno Vladi, buongiorno
1: in onda
3: a tutti.
1: Ciao.
3: Oggi
1: buongiorno.
3: Mi piacerebbe ascoltare, per favore, Wicked Game di bella. Chris Isaac. Grazie e buona giornata.
1: Ce l'ascoltiamo subito e anzi vado anche a salutare Lori da Catania, un bacione a lei. 393-999-7794, questa è Radio Jukebox e ditelo a tutti. Ciao Angela.

0: bellissima. Sapete che non avevo mai notato con attenzione il video? Adesso ho guardato tutto il tempo, mamma mia, questi cosi fanno le cose tutto il tempo, tutta questa sensualità. Mamma mia, bellissimo. Devo andare a salutare Moreno e Federica. Ciao Federica, c'è Moreno che ti saluta. Ecco, siete insieme? Un saluto. No, chiedo, siete pausa insieme, pranzo, adesso non lo so. Se mi faccio gli affari vostri, forse erano le immagini che ho appena visto e allora mi portano un attimo a...
1: Ciao Radice, ciao. Per favore devo far ascoltare l'alta marea di venditti. Grazie, ciao Radice da Francuzzo.
0: Francuzzo che ci ascolta da Palermo, ciao. Avete scaricato la nostra app? ADN Play? Potete ascoltare e guardare Radio Jukebox in tutta Italia. Potete stare in nostra compagnia, anzi vi ricordo il canale 254 per poterci seguire. Poi potete viaggiare ovviamente con la nostra musica ovunque voi siate. 393 999 7794. Wow. No, vabbè, c'è Angela da Catania, giusto Angela, che mi ha inviato insomma le mani a cuore veramente. Un bacione ad Angela.

0: Alta Marea, quanto è bella questa canzone, mamma mia. Vai, vai, vai, sentiamo le vostre
1: ciao,
0: voci.
1: Vladi. Ciao, oggi tanto per cambiare sono di corsissima. Ti mando solo un saluto.
0: Grazie.
1: E mando un saluto a mio marito che deve fare un po' di fisioterapia, ma è andato tutto bene.
0: Grande.
1: Un bacione grande. Mettigli quello che vuoi, tanto ti sta ascoltando la mattina e la sera. Ciao Marina da Rivalta.
0: Grazie che ci ascolta tuo marito dalla mattina alla sera. Sembra quasi, insomma, sembrava un po' scocciata, eh? Tanto ti ascolto dalla mattina alla sera, mamma mia. Maria Paolo, ciao. Cioè, no, devo salutare l'amico Paolo, devo salutare l'amico Paolo. Questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
2: CNR, giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale e l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Sentiamo Alessandro Cisilina.
5: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di

0: Ma uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così, in un post sui suoi canali social, Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
1: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici, qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a capitan Giannelli.
2: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set il tie break. Si merita di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
1: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Dai, sentiamo.
1: Ciao Vladino, come la va?
0: Bene, grazie, tutto a posto.
1: Meno male, anche noi, dai, tutto bene. E anche perché è venerdì. Senti, cortesemente, esatto. Oggi mi farebbe piacere ascoltare una canzone di Vasco Rossi, Un mondo migliore.
0: L'abbiamo
1: vorrei invitare a chi magari sabato non sa cosa fare, sì, allo Sporting Dora, zona Barriere Milano, dove si faranno appunto delle partite di calcetto e poi in seconda serata, diciamo verso le 21:30, c'è una cover di Vasco che canta, ma è tutto per una raccolta fondi per la pet therapy per Regina Margherita.
0: Bello,
1: a chi fa piacere io ci andrò. Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono, ed essendo bravi continuiamo a farlo. Buon weekend da Gianmarco. Ciao
0: Gianmarco. Mia Martini, dillo alla luna su Radio Jukebox. 393 999 7794.

Dillo alla Luna su Radio Jukebox. Ciao Gianmarco, devo andare a salutare Angela che non è a Catania, Palermo, scrivete ascolto da Palermo, anzi ti ammiro da Palermo, mi fai tanta compagnia come a tutti noi ascoltatori a lavoro, ha scritto nel messaggio. Mamma mia che carini, grazie veramente a tutti voi. 393 999 7794, ditelo a tutti, questa è Radio Jukebox. Ditelo che facciamo compagnia, dai!

0: 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Giulia era insieme ad Achille Lauro, questa era per noi un bacione grande grande grande. Francesca da Roma che ha detto Luna e insomma c'era il diluvio, proprio l'acqua all'improvviso, e le previsioni ha detto dovevano essere solo le pioggerellina su Roma, invece no, ha detto mi sono fatta la doccia, sono tutta bagnata.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Bene, tutto a posto, grazie.
1: Sono Martina, delle ragazze di Bruino,
0: sempre
1: io.
0: Ciao Martina, brava.
1: Ti volevo chiedere, dimmi. Ci metti, io oggi ho bisogno di carica, oggi è venerdì.
0: Anch'io.
1: E vorrei ascoltare...
0: Cosa?
1: J-Lo con Pitbull.
0: Sì.
1: Livi Rap, la mia preferita.
0: Va benissimo.
1: Per favore, grazie. Un bacione, buon weekend, ti vogliamo bene, ciao!

0: hook tonight. Jennifer Lopez insieme a Pitbull su Radio Jukebox. 393 999 7794, vai, sentiamo le vostre voci. Ciao
1: Vladi, buongiorno, ciao. Sono Maria Rosa da Torino.
0: Maria Rosa, ciao.
1: Buon weekend a tutti.
0: Grazie.
1: Vorrei ascoltare oggi, se non è ancora andata in onda, la canzone di Biagio Antonacci,
0: sì?
1: L'ultima, non mi ricordo il titolo.
0: Quella
1: grazie
0: con
1: mille,
0: Giuli, l'ultima
1: giornata.
0: Canzone, se è quella.
1: Ho dimenticato.
0: Dimmi.
1: Questa canzone di Biagio Antonacci, l'ultima che è uscita,
0: sì.
1: La vorrei dedicare alla mia collega che oggi fa il compleanno.
0: Allora auguri
1: a
0: lei.
1: Fan di Biagio Antonacci.
0: Come si chiama?
1: Grazie, ciao, un abbraccio e buon weekend ancora.
0: Un bacione, ciao. Biagio Antonacci insieme a Giuli, Biagio Antonacci, questa è l'ultima canzone. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: Village People, dai, che abbiamo ballato. Io mi auguro che Vittorio, che ci segue da Cirie, insomma, l'abbia fatto. È da un po' che non ci sentiamo, io sto abbastanza bene, ho ripreso a lavorare, ma devo fare ancora qualche controllo, ma tutto bene. Volevo sentire la bellissima canzone Village People, YNCA, la dedico al mitico amicone Massimo Tano Claudio, che oramai è fuori dal girello, e a te che sei unico. Grazie mille, un abbraccio grandissimo all'amico Vittorio. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao Vladi,
0: ciao.
1: Come va?
0: Bene.
1: Sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Quest'oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone La vita com'è di Max Gazzè.
0: Volentieri.
1: Un affettuoso saluto a te e buon weekend a tutti quanti.

Max Gazzè con La vita come su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare la nostra amica Francesca. Devo invece andare a salutare Carmela D'Acri. Me la metti subito la canzone? Perché devo andare a fare la doccia. La radio si ascolta anche in doccia, Carmela.

Alberto insieme a Fiorello, una Vespa in due su Radio Jukebox. Salutiamo Carmela che ci segue da Acri, che si starà facendo la doccia adesso. No. Ah no, l'avrà già finita perché l'ha richiesta prima. Non è che gliela mettiamo subito perché lei deve andare a fare la doccia, ci mancherebbe.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Gianluca Grignani, la mia storia tra le dita su Radio Jukebox. Devo salutare Eleanor, giusto? Da Torino, che l'ha richiesta? Un bacione a lei. No, da Bruino, perdonami. Raffaele, insomma, Adriano Celentano è già andato in onda, credo che tu l'abbia sentito. Devo andare a salutare invece una nostra amica che scrive: chi viene ad Imperia alla cena tra sconosciuti questa sera? Vengo io. Allora vengo io, ci vediamo questa sera. Allora, insomma, ad Imperia c'è la cena tra sconosciuti. Ma come funziona se la cena tra sconosciuti?
1: Buongiorno Flavio, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, vado alla cena
1: a tutti
0: tra sconosciuti.
1: Voi. Oggi vorrei richiedere la canzone di Simone Cristicchi, studentessa universitaria.
0: Va bene.
1: Sono Rosa da Luz.
0: Ciao Rosa.
1: Un grande abbraccio, ciao ciao.
0: Un bacione enorme. 393, come si chiama l'amica che va alla cena degli sconosciuti? Come si chiama? No, è carino. Però insomma, è uno speed date, insomma, giusto? Dai, è uno speed date. Dove non c'è.

0: A me piace, mi piace perché mi mette carica. Gaetano Damelilli, ciao, come stai? Amico mio, come stai? E allora vorrebbe ascoltare una canzone del grande mitico Vasco, ma è già andato in onda, ecco, da dedicare alla sua collega Elena, però è già andato in onda. Ecco, un abbraccio enorme. Ciao Gaetano e ciao Elena.
1: Buon pomeriggio, ciao. Un saluto a te e a tutto il popolo di Jukebox. Grazie. Sono Francesco da Rivalta.
0: Ciao Francesco, come stai?
1: Quindi ci sbagliamo un po'.
0: Volete.
1: È tornato l'umore.
0: Oh,
1: e
0: ho
1: risolto tutti i problemi. Ieri dal mio vocale hai sentito che non ero felice. Oggi invece sono felicissimo.
0: Bravo, vedi.
1: E mi faresti ascoltare Super Flying Eye degli S Espresso?
0: Ma certo che sì, anche pronti anche a ballare. Era il 1989. Guarda qua. 3939997. Nascevo.

0: 3899 77 94.
1: Buongiorno Vladino, buongiorno popolo di Radio Jukebox da Enza Ipa.
2: E il mio buongiorno era alle 5:15. Alle 14:32, buongiorno, buongiorno. Erano le 5:15. Alle 5:15 dovevi mandare il buongiorno. No, facciamo 5:20, dai. No, così almeno poi insomma non subito, subito.
3: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: su Radio Jukebox. Ciao,
1: ma
0: sentiamo.
1: Buon venerdì, carissimo Vladino. Sono sempre Massimo da Torino. Tutto
0: ciao,
1: ok? Dai,
0: bene,
1: inizia
0: bene,
1: il weekend e ce la godiamo. Oggi, a proposito, mi fai ascoltare la canzone di Gabri Ponte,
0: sì?
1: La techno, se ce l'hai, o se no, qualsiasi altra che tu voglia. Ok? Basta che sia super mega ballabile.
0: Vai.
1: Premesso,
0: va
1: come
0: bene.
1: Sempre, dico a te, i miei amici Vittorio, Claudio, Marco e Michele e tutti gli altri. Dai, che ci sentiamo lunedì. Ciao a tutti gli ascoltatori.

Rock con Gabri Ponte su Radio Jukebox. Tra poco ci sarà con noi Marco Pazzi. Marco Pazzi, secondo me c'è tutta Palermo sintonizzata su Jukebox. No, tra poco ci sarà Marco Patti su Jukebox. Arrivano le Hendrix, li ha

Simone Hendrix con Golden su Radio Jukebox, ragazzi, è bella, carica veramente tanto. Allora, adesso avete il compitino, quello di fare spazio. Devo mandare un bacione enorme a Sofia. Scrive, Sofia, adesso arriva oggi. Ma oggi è l'onomastico di coloro che portano il nome di Sofia. Ma dai, ma non lo sapevo! Ma mi potete mettere al corrente col santo del giorno? No, allora facciamo una cosa, compitino per lunedì. Vediamo un pochettino chi di voi se lo ricorderà. Insomma, quando iniziamo con il buongiorno, ditemi anche quello che è il santo del giorno, perché sennò mi faccio le figuracce. Ah, oggi le sante che si festeggiano sono Sofia e Irene. Ma pensate. Scusami, Sofia, un bacio, buon onomastico a Sofia. Qualche Irene ce l'abbiamo dall'altra parte, sicuramente. Vabbè, fate una cosa. Fate spazio ovunque voi siate in questo istante, fate spazio, se siete in macchina fermatevi, insomma accostate, fermate, arriva Marco Patti, balleremo con Marco Patti.

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà? Totac.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Patti è con noi su Radio Jukebox. E voi siete i nostri vocalisti.
1: Il ritmo è tutto, ma la musica di Marco Patti la balli dappertutto da Fabio.
2: Direttamente da Corso La Mano, con la musica di Marco Patti si tira sulla mano, vamos.
3: Quando arriva Marco Patti si giovanisce tutti quanti.

0: 393 999 7794. Voi ascoltate la musica se siete in macchina, se siete in ufficio. Io ascolto la musica e guardo anche le immagini, tutt'altra cosa. Siamo in televisione, ve lo ricordo, Jukebox TV, potete seguirci, popolo di Jukebox, tutta la Calabria sul canale 92. No, vabbè, lo voglio ricordare mentre ci siamo. Cari miei amici della Toscana sul 78, i miei amici liguri sul canale 77 Teleregione, vai.
1: Buon fine settimana, Vladi.
0: Ma grazie.
1: A lunedì.
0: Ciao.
1: Ti abbraccio forte, Andreina.
0: Ciao.
2: Stasera si festeggia
0: il
2: compleanno del mio bimbo. Ma... e poi il compleanno in anticipo mio, che lo festeggio lunedì.
0: No, in anticipo.
2: Ciao, Maria Giovanna, buon weekend.
0: Maria, in anticipo, no.

0: chi ha alzato il volume?
1: Insomma, vi state facendo sentire, giusto? Insomma, alto il volume, alto, alto.
2: Mizzica, che canzone, mizzica!
1: Mizzica, che sei. Bello vero il mizzica, eh? No, mi piace, non lo sentivo da una vita.
3: Ciao, Vladi, da Fabio e Giorgia, buon fine settimana.

0: 393 999 7749.
1: Finito di lavare i piatti, ora si balla con Marco Patti. Ciao da Carmelo da Novara, buon weekend Vladi.
0: Ma dove li stai lavando i piatti, Carmelo? No, scusami. Ma dove li lava i piatti, Carmelo?

0: Jukebox. No, Marco Matti non lava i piatti. No. Lo fa Carmelo dal suo camion. Lui lava i piatti.
1: Frati, mizzica, mizzica significa tipo mamma mia, mamma mia.
0: Non lo so, ma mizzica.
2: Pure in console, metti, Marco Patti.
0: Metti il mizzica, mizzica di prima.
1: Vai. Mizzica, che canzone, mizzica.
0: 393 9997 794, fatevi andare a salutare Nino, grazie per stare in nostra compagnia, c'è Lorenzo, c'è Ornella, c'è Rita, un bacione enorme, fatemi leggere un pochettino di vostri nomi, c'è Francesca, ciao Francesca, un bacione grandissimo, poi ancora abbiamo Nicoletta, ciao Nicoletta, siamo giunti al termine, caro Marco Patti, grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, ovviamente con Radio Jukebox, ditelo a tutti, mizzica. Ci ritroviamo, ragazzi, ci ritroviamo lunedì, mi raccomando, buon fine settimana, state con noi di Jukebox, ditelo a tutti, guardateci sempre, scaricate le nostre app ADN Play. Ciao, a lunedì, vi voglio bene.
3: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Let's go.

0: 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24.

0: Make love, don't fight. Let's tonight.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4239.

0: capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: CNR, giornale radio.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così i compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: C'è un mondo di offerte. Clicca ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua

Radio Jukebox. Radio Jukebox, do it well. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 3.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: CNR. Giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale, l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Sentiamo Alessandro Cisilina.
4: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare, protestano i 5 Stelle.
3: Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così, in un post sui suoi canali social, Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
5: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici, qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a capitan Giannelli.
6: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 il tie break. Si merita di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
5: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2986.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero. CNR, giornale radio.
1: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Le crisi internazionali faranno lievitare ulteriormente il costo della vita.
2: Brutte notizie per gli italiani. Oggi il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha detto che lo shock energetico dovuto alle due guerre in corso, quella appunto nel Golfo Persico e quella in Ucraina, si trasferirà a breve purtroppo sulle bollette sia delle famiglie che delle imprese italiane. Quindi oltre a lo shock che abbiamo già subito col rialzo dei prezzi dei carburanti, quindi diesel e benzina, che alzo dei prezzi che purtroppo non è riuscito ad essere contenuto neanche dagli sconti sulle accise fatti da questo governo, ebbene ci apprestiamo ad avere un'altra bella bastonata, stavolta sulle bollette di gas e di luce, perché appunto l'aumento dei prezzi delle materie prime, quindi del petrolio e del gas, ormai sta per arrivare sulle nostre bollette. Poi fra l'altro è un aggravio che poi si unisce a quello che c'è stato in questi ultimi due mesi, dovuto invece al caldo, all'extra costo che abbiamo pagato in bolletta per l'utilizzo dei condizionatori. Proprio appunto in questo mese di settembre stanno cominciando ad arrivare o sono arrivate in tante case degli italiani le bollette della luce di luglio-agosto, cioè i due mesi più caldi, ebbene in media sono delle bollette molto più alte, proprio dovute ai maggiori consumi. Ebbene, il prezzo unitario, diciamo, dell'energia aumenterà ulteriormente, insomma, almeno questo è quello che prevede Giorgetti, nei prossimi mesi, e quindi l'autunno sarà caldo, nel senso che sarà caldo da un punto di vista economico per tante famiglie, ma anche per le imprese italiane.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 0

0: 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionale che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
1: Non te lo dico.
0: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
1: Non te lo dico! Oh!
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 8 4 3.
1: Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età. Voglio sentirti, dammi una risposta, che poi la sento e arriva dentro me. Per te che vita io sto resistendo, perché non credo eppure Dio qui c'è. T'abbraccerò così che tu non possa andare via, non dirmi no, tanto saprei amarti pure.

0: godrà.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La prima notte di Europa League in chiave Italia se ne va in archivio con note contrastanti, oltremodo negative, quelle per il Milan di Amorim, travolta a San Siro dal Benfica, in versione anticrisi quelle per la Juventus. La manita, al seppur non irresistibile Neck, serve a tenere a bada polemiche e malumori innescati dalla figuraccia col Sassuolo. Ma è già ora di pensare al campionato, alla quinta di Serie A, che poi passerà al testimone alla nazionale bis di Roberto Mancini, attesa dal debutto in Nations. Stasera l'apertura alle 20:45 tocca a Monza e Sassuolo, ma tutto, senza quasi, ruota intorno al big match di domani alle 18 all'Olimpico, dove si affronteranno Roma e Inter, entrambe finora le uniche con percorso netto di sole vittorie. Già si parla di sfida scudetto. Alla vigilia resta in silenzio Cristian Chivu. Davanti ai microfoni un disteso Giampiero Gasperini, che nel 2011 sedette soltanto 17 giorni sulla panchina dei nerazzurri, contro cui ha sempre perso negli ultimi 10 confronti. E allora gli chiedono se, al di là della forza degli avversari, possa essersi trattato anche di un problema tattico.
7: Può essere un po' l'aspetto tattico, anche se sono cambiati allenatori, però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre le abbia fatte con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
6: Domani si disputano anche Udinese-Cagliari, Bologna-Torino alle 15, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica le altre gare, spicca alle 18 Juventus-Atalanta. Antipasto del venerdì anche per il torneo cadetto, sempre quinto turno di B, ore 20:30 Juve-Stabia-Cesena. Infine gli europei maschili di pallavolo, che hanno chiuso la prima fase all'insegna della splendida Italia di Fefe De Giorgi, fino adesso sempre vittoriosa, e che domenica negli ottavi se la vedrà contro la Danimarca. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
8: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. Parola a capitan Giannelli.
9: Ragazzi che sono entrati in terzo set, ci deve tanto stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
8: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
6: Ed è tutto, buona serata.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
10: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a €189. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte forte, sempre.
11: Dettagli in negozio online.

0: Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
1: Il 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
2: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: CNR, giornale radio.
4: La odiava per un debito ricevuto, così i compagni di classe dello studente di una scuola media a Roma che stamani ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il tredicenne è ora ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri e dalla procura per i minorenni, ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante. Il ministro dell'istruzione Valditara esprime vicinanza alla preside dell'istituto. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano danneggiato ma nessun militare italiano coinvolto nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Urne aperte da oggi a domenica in Russia per il rinnovo della Duma. Poche sorprese sull'esito del voto. Russia Unita di Putin è maggioranza da 23 anni. Il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione, esclusa per presunte violazioni di legge la lista Yabloko, contraria all'intervento in Ucraina. È tutto da Nicola De Muro.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 2

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
4: CNR, giornale radio.
5: Buonasera da Nicola De Muro. Il 13enne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, 2 coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma. A Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina.
4: L'economia.
5: Il caso dell'ex Ilva, oggi al Ministero del Lavoro i vertici di Confindustria Taranto hanno chiesto al governo anche interventi specifici in favore delle imprese dell'indotto. A rischio 2.500 posti di lavoro con la chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico, imposta per il 25 ottobre dalla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre valuterà una nuova richiesta di sospensiva. L'ultima parola è attesa il mese prossimo in Cassazione. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1600 lavoratori di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre l'Istituto di Statistica infatti divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025 che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. E intanto le perduranti tensioni in Medio Oriente continuano a spingere le quotazioni degli energetici. E alle pompe di benzina, nuovi rialzi in autostrada in modalità self. La verde è venduta a 2,24€ al litro in media e il gasolio a 2,37€. E dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread, con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona lavorazione.

0: italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 6 2 0

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est, disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile, molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud, con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Il 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fuori.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 4 7 1.
2: Poi ho visto gli occhi tuoi.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
4: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
5: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
6: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
5: Confezioni Margherita, a San Fred, cogli l'attimo.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 9 7 3

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8517.

0: Amore.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Station alle ore 6, alle ore 11, alle ore 16 e alle ore 22. Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata.

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 271.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 4 6 5

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: confessa. Sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: puntata.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 6 8 8.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 1861.
1: Magari toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi.

diventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5019.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e 4 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5151.
1: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non

solo il buono che ho imparato a crescere, errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Radio
0: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 5 9 9.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 5959.
1: Si imbosca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Choose and Listen Clear Now, baby. Yeah, yeah, 'cause it begins like.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 6, 5, 8,

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:03. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 5, 2, 6.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.